You're listening to Calm Radio.

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

0: non guardo se quell'eletto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi l'accede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se indovio ferro non fono.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io son la Susanna e tu sei pazzo!
0: Oh, grazie! Non tanti elogi! Guarda un poco se potrei assistar meglio in...

fece la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo.

0: voi non aprite?
1: Perché da giù mio camerea parlare?
0: E lasciate la prigione senza chiavi. Ehi, gente!
1: Come? Oh, essere pentaio, non lo damo l'amore.
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima.

0: dir, amor che in cielo mandato strettamente ben dovere. Questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far stato. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi?
1: Sorprendermi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso!
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina? Isotta!
1: Ah?

modo usar si puede con un riguardo, la voz mía.

0: necessario è un giorno intero. Tanto tempo è sufficiente per cavarmela e finire.
1: Senza fuoco!

cone, cito fissi, fone, se si titulini, cito fissi, leggere, colonne, univo, coccone, sinonimo, qualche capuglio, si covarrà, si titulini, cito fissi, fone, se si titulini, cito fissi, leggere, colonne, univo, coccone, sinonimo, qualche capuglio.

di Maria.

questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice,

Doch

sempre meglio. Dice tanto presto, pecca vicino al fuoco, aspetti.

Avvicinatevi, amici. Ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo. In un momento a correre potremo.

già raccolto e tutto stabilito, onde il superbo Gloucester assolito.

senza timore ed apprensione pensare a preparar la

il nome o la

0: divertirmi adesso col farmi un po' spavento. Dove Pasquale?
1: Aiuto, aiuto!
0: Che aiuto? Che dici? Perché tu ti scommetti?
1: Non so che sia timore, è noto a queste selve il mio valore.
0: Ma se tu tremi adesso?
1: Non sempre, cara, si trema per paura.
0: Addio, Pasquale!
1: Lasci si presto!
0: Trattenermi non posso! Angelica, avvertirò, mi prego!
1: Se vuoi, carina, potremo andare insieme!
0: Insieme?
1: Sì, se ti sposo!
0: Matto!
1: Furbetta!
0: Se dicessi davvero, forse potrei!
1: Parla con libertà, mio bel visino!
0: Non ti vorrei vedere vestito in
1: ti voglio contentare, ma sol per poco, che se il padron se n'avvenisse mai, nascerebbero al certo dei gran guai.